Vediamo le misure. Seno 92, giro vita 65. Vediamo dietro. 90, 92, 65, 90. Complimenti, signorina. Venga con me, scegliamo il tessuto. Di che colore lo facciamo? Nero? Certamente. Ottima scelta. Farà un figurone, vedrà.

Nero? Certamente. Ottima scelta. Ricami. Pizzi. Un caffè? Un tè? Un pasticcino? Buonasera, signorina. Prego, venga con me ad asciugarsi. Benvenuta nel nostro atelier. I don't know.